0: Rádio Moçambique. Manica.
1: Dina zihongo mukati monyike ya Msambiki nda kubonga provinsi ine Manika mitundu jese, kubonga o provinsi Sofala kune mitundu jese, kubonga provinsi Inyambane kune mitundu jese, nevanoni mabasa Masenge kuinyambane, kuzoti John Sacramento, kana John Francis, ndeti Sacramento, kuprovinsia yo Sofala. Mono muprovinsia Manika ndipo chomazi kwendini Paulo Busani, Ermino Castelo. Tinoti tabonga ta kuzodibana zvongo kufamba kwenguva. Bye bye, saranyoshone.